Curtega Radio, a Radio Musica di Conza. Curtega Radio in Puttivecchio 106.4.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuccino e io solo a Lugarmino. Babun c'era mica che babun c'era più. Ma non tono quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci fece a piangiula. Gli eravamo un bande di sera.

0: pour Sika Radio.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

0: Zatonito.
1: Curti Garage, a Radio Musica di Curti. Curti Garage, in Putti Vecchio, 106.4.

0: Corsica Radio.
1: Asento sa scarpada più un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

tocco un affitto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapè chi conte erano e tostonde. Come sapè chi stava curati alle porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora a prisalle animali. A finestra era aperta e dei fiuminali, un picchio di intenne latina

non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche

Hai ragione, Rocca Punente, Dama d'Avril, che zio. Ti sei già un po' di mal quando fragna ta storia. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima.

era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vunno i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

unu s'è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Cortiga Radio, a radio musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Un po' come vai, mi pari appena stonco.

domani chi sarà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: e ti urlo.
1: Stonde. Di uomo di se sciurto.
2: Da core orci a core gru. Da un

bell'amore. Pessunia a una bene, in due misuri si saranno. Sti fiori non son ca bene, un parlarà di mica bene.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quante volte j'ai parso d'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sua cultura mora senza un zito. Quanto volti appena ammonto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

Pijam gustamaru, jamo vitja sturja. Tu e radio mo baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente.